rico, rico, rico, sabroso, hamburg, dulce. Qué rico, rico, rico, rico, rico. Rico, sabroso, tan dulce, rico, rico, rico.